0: siamo fuori. Siamo fuori della Coppa.
1: En la calle, en el auto, en el colectivo. La Vecchia Mañana.